0: da anni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa amore.
0: Ma che ne sanno quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: In cella sta compagna vostra, che ha già perduto suo nome.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Tu c'ho debole a me, non so ce l'ho combinato, ma mi fa tasci scemo.
2: Passiamo da poco, non ce vedo nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel.
3: Bema, oggi

sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 20 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Sannino, non me scurda.
2: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera stronghi sulle.

0: canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: Nello Amato, ma a dostaie.
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un nesto scettato ancora, non tengo geni camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore scuro, scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capimo. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

io che ho messo in tutte cose. Sì, ma regali spini, se io temo che hai passato sempre insieme a te, tu sia vita mia, sia vita mia.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Sal da Vinci, il cielo blu di Napoli.
1: Sai, t'ho pensata così,

0: canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non m'abbraccia mai, tu non m'abbarla mai, e non m'abbatta mai, ma insieme a me che fai? Dici

0: mai, io da giama d'assai.
1: Bella radio, bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Iessa.

canzoni napoletane. Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

0: canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Piccerè.
2: Si incontro solo a sciaparle te.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, l'amore over.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista era l'ora. Siamo noi

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

Checking ten, niente. Mentre a parte mi basti, mente. Ci rimane soltanto vient, o vient, ma siente. Son cavo checking ten, niente. Mentre a parte ne basti, mente. Ci rimane soltanto vient, o vient, ma siente.

0: radio. Bella
1: canzoni napoletane.
2: Salvo Veneziano, mamma mia,

0: canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.
1: Tengo un cuore scostumato e prepotente, si sanno amore non si

0: canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore e Paola Pezzone, mai.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, l'amante, è mia sorella.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati. A te credere sincero la ce fa.
1: Franco D'Amore, non pentirti.
3: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola, fra tutte innamorate.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
8: Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
4: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che io e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
9: Accendi Bella.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Ciro Rigione, la figlia di un amico.
11: Quindi

0: Canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, campioni del mondo.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
5: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Melchiorre Antona e Gianni Vezzosi. Quando sarà un momento.
1: Io sono comare tu, innamorato.

0: sposato, ma l'hai già sposato. Sì, ma l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Franco Ricciardi e Enzo Dogg, promesse mancate.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Fiorellino, Stoicase, un coppe vomero.

0: Io non lo so ci sia già fatto buona ma fermà. Nada vuoto su profumo due per tinta macchina. Mi sta scerendo l'anima. E com'è brutto a ferma voglia di vasà. Ma faccio finta di niente. Tanto, tanto sono morto già.
1: Ma

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 9:01.
7: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sulla Sicilia. Questo infatti garantirà tempo stabile ed assolato, con cieli sereni e tersi o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime in generale non andranno oltre i 33-34 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della giornata, a tratti sul versante ionico e su quello occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

ragionarci con la logica. Se Anna era la mia amante, mica facevo chiamare un po' telefonino. E già, ma la sta volta. Non sai che voglio bene solamente a te. Ancora prima. Ah, va buono. Questa è la tua risposta definitiva.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Nino D'Angelo, io e te per tutta vita.
1: Ciao. Cara, non mi rispondi. Stai ancora ingazzato con me. Già non faccio. Lo sai.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per magia separano le ore. Chi ama lo capisce solo quando siamo

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: spenna, ma ci sono tutti.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo.

0: Franco Staco, Stella e Mezzanotte.
1: Sono stanco di aspettarti qui, ho bisogno di sentirti mia. Come so bugiardi che si suona, pare sempre che stai qua vicino a me. Tu che nutri tutti i tuoi pensieri come un libro pieno di poesia, e l'angoscia poi ci prende

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per racconta quando cose sono cagnate senza.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti ha scordato.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Draghi, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno. Sabato notte.

0: canzoni napoletane. Maria Nazionale, ottobre del 43.
1: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scognizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Pino Valentino, Io ti pretendo.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia.

0: bugie.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Renzo Arbore, che lalla!

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrai farti concorrenza.
3: Allora dovrai difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 11 e un minuto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con l'anticiclone ben saldo sulla Sicilia. Questo infatti garantirà tempo stabile ed assolato con cieli sereni e tersi, o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime in generale non andranno oltre i 33-34 gradi. Segnaliamo solo un po' di vento nel corso della giornata, a tratti sul versante ionico e su quello occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam.
3: Banfi

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

te, tu e io. È la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
5: Le migliori.
2: Maria Nazionale. Chio Assaie.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, le migliori.
4: Nando Mariano, per tutta la vita.
5: Sempre con tuoi occhi non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da quel campano, se la rigaccia ne c'è.

di tuo nostalgia, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
12: Checco Dani e Nancy Coppola, un eterno.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: sì. Una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 12.
2: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
1: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 11. Luciano Caldore. Si è innamorata mia.
3: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, torna tra poco.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che tu vens, o guardo mi sastrei e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 9.

0: Sensation, posizione numero 7. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quel

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Nello Amato, a mogliera più carnale.
2: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sia una mujer, sia la compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Rico Femiano. Guagliunce.

Compilation, posizione numero 4. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Compilation, posizione numero 2. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla, chi sto fuoco ambiente non si può studare.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Maria Nazionale. Storie piccerelle.
8: Ci hai fatto amore così.
9: Una sera tanto.

0: migliori.
1: Gianni Celeste, E te penso.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapessi come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita lì, ma non lo sanno i 18 anni tu. Chissà se è solo quello.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non t'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. La storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagata ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori

0: Maria Nazionale, Scordame.
1: Scordame.
2: Non mi entra tu stai casa. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche
6: in collaborazione con Trebi Meteo.
7: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia, il tempo si manterrà stabile con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di lunedì, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, prevarrà il sole sull'isola con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Le temperature massime in generale resteranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Per quanto riguarda infine la ventilazione, segnaliamo un po' di vento a tratti sul versante ionico e sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sbagli sono frutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Maria Nazionale, però te penso.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marzo mio mi città con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare il mondo lì e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non la incontrassi più.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole,

0: idee migliori.
1: Rosario Miraggio, vivi per lui.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mi sarà un momento, me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
6: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta. Una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
7: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma.

0: A Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

Canzoni napoletane. Mimmo Dani, Me sa, me

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, sotto

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sicilia. La serata si presenterà stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto dove prevarrà il sole su tutta la Sicilia, ma nella seconda parte del giorno temporali di calore interesseranno le aree interne con qualche possibile piovasco anche sulle coste del versante meridionale. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, infatti non andranno oltre i 32-34 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bla bla bla bla baby. Granatino.
1: Ivan Granatino me llama.
2: Sienta come suona la musica.

0: canzoni napoletane. Rocco Hunt, Nuiorno buono.
1: Questa

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio a tutti i miei belli. Ci sono, aspettate, adesso sistemo tutto. Intanto buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, sono arrivata. Nuova puntata del nostro C'è si sente, siamo pronti per iniziare. Sì, come state? Tutto bene? Vi sono mancata? Sono passati 2 giorni, siamo stati lontani, ma ora siamo ritornati, più attivi che mai, più carichi, pronti che mai. Quindi, miei cari, buon pomeriggio a tutti, fino alle ore 19 insieme. Tra l'altro questa sera si ritorna, ci sarà una bellissima puntata con Anima Spettacoli, quindi ci sarà la puntata insieme ai ragazzi, come succede spesso, insieme a tutti i loro artisti. Intanto vi do il buon pomeriggio a tutti, è stato un weekend per me abbastanza movimentato. Ieri sono stata a Gela, raga, ho avuto un saggio di danza, mi sono divertita tanto, c'era tanta gente positiva. Venerdì siamo stati con Emanuele Vezzosi invece a Capodorlando, anzi a Giumarra, ecco, sì, ho avuto serata a Giumarra, bello, in un chiosco tanto carino. Diciamo che sono state 2 serate bellissime. Adesso, come sempre, vi aspetto al 388-8292-885, dopo prendiamo anche le vostre telefonate, quindi preparatevi perché vi aspetto. E basta, a questo punto noi siamo pronti per iniziare. Si parte con Daniele De Martino, tu sei importante. Buon pomeriggio, belli!
0: Daniele De Martino, tu sei importante.
2: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ascoltato su Bella Radio. Che brano meraviglioso. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come state, ragazzi? Siamo pronti? Sì! Ciao Mary, ciao Mimmo, come stai? Ah, lui come sempre mi ha mandato le previsioni meteorologiche. Dai, anche voi avete i 30 alla faccia. È caldo. Vabbè, doveva arrivare. Poi, beh, ma qui ho una lettera. Che è successo? Ciao Mary, sono Anthony. Saluto a te e tutta la tua splendida famiglia. Queste piccole parole al mio principe nipotino. Oggi è il suo compleanno. Oggi sono qui a scrivere questo messaggio per te. Oggi sono 4 anni. Spegnerai la tua candelina. Mi ricordo quando eri nella pancia della tua mammina. Io avevo finito la mia quarantena, il tuo giorno del compleanno. Dovevo venire in ospedale, ma non sono potuto venire. Mi ero ripreso da poco. Però lo zio è venuto a casa. Come sei arrivato? Eri piccolo piccolo e oggi sei una piccola peste. Eri contento. Stava arrivando la compagna. La compagnia, come abbiamo stava arrivando anche la compagnia per te. E quando abbiamo saputo che era un maschietto, eravamo felici. Poi sei arrivato quel giorno e il tuo fratellino purtroppo non ce l'ha fatta. E tu eri davvero triste, lo so che ti manca il tuo fratellino. Amore di zio, però ti dico una cosa: il piccolo Ethan sarà vicino a noi sempre, dentro il nostro cuore. Ora, non voglio rovinarti questo giorno importante. Passa questo giorno con la serenità e tranquillità. Lo zio ti ama per sempre. Mi richiede la canzone che non ho, Anthony, me la devi cambiare. Vogliamo dedicare il programma a lui, certo, a Enea Stabile. Buon compleanno, amore di zio. Tanti auguri, Enea. Certo che sì, la puntata gliela dedichiamo interamente a questo piccolo principe. Cambiami il brano perché quella non ce l'ho. Arriva Mario Trevi e Franco Moreno. Vient'anno fa.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella, trattarmi male, questo brano molto bello che oggi abbiamo riascoltato, anche perché non me lo richiedete mai, ogni tanto mi viene in mente questa cosa così. Ben arrivata principessa amica mia, il mio amicone Salvuccio vi scuso, tesoro, un grande bacio a te e a tutte le persone che menziono Mary, sempre, Mary ti voglio bene, buon proseguimento di programma e serata, grazie tesoro, questa sera ti aspetto, c'è la puntata alle 20 e alle 21, così ci sei pure tu. Poi Stefi, buon pomeriggio, saluto te e tutto lo staff di Bella Radio, mio marito Alfio, che amo tantissimo, metti Sono Amore, sì Stefi te la faccio ascoltare tra un po', 3888292885, ritorno tra un po', arriva anche Anthony, amore lontano, raga voi continuate a scrivermi tra un po' telefonatine così chiacchieriamo, visto che per due giorni siamo stati lontani, a partire dalla seconda ora come sempre.

mentre sto scrivendo queste parole, guardo una fotografia dove siamo tutti e due. E una lacrima non vuole che sta faccia. E mi fa ricordare quest'amore che non può mai fermare.

la voce di Anthony Amore Lontano su Bella Radio, pronti a chiudere la prima ora. Vi aspetto tra un po' con le chiamate, mi raccomando. Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.

0: ti arrendi.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

appunto Emiliana Cantone, ma come fai? La voglio dedicare a Lia, gli mando anche un grande bacione, so che a lei piace questa canzone, quindi gliela dedichiamo con tutto il cuore. Adesso raga, se volete potete iniziare a chiamare allo 095 8739 658. Ciao, ma qui abbiamo una dedica di anniversario. Ciao Mary, sono Giusy. Oggi io e mio marito Davide abbiamo fatto 9 mesi di matrimonio, il nostro compimese. Ti sposerei tutti i giorni della mia vita. Ti amo, amore mio, anche dalla nostra Noemi. E mi richiede solo amore, tesoro. Sì, allora facciamo una cosa, visto che adesso c'è questa dedica d'amore di anniversario, vi faccio tanti auguri, anzi mesiversario, solo amore. Dopo ritorniamo con le chiamate, ok? Te la dedico con tutto il cuore. Che bello che avete richiesto la mia canzone, raga. Un bacio grande e tanti tanti auguri.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.

0: sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Alessandro Spitaleri, tu sei una musica, è arrivato anche il suo momento, lo abbiamo avuto anche qui su Bella Radio a presentare questo brano. Siamo ritornati, allora 095 87 39 658, adesso potete chiamare, scusatemi, io prima non ho risposto perché appunto abbiamo fatto una dedica d'amore, ma adesso potete tranquillamente chiamare al 095 87 39 658. Pronto?
2: Ciao Mary, sono Steffi.
1: Ciao Steffi, come stai?
2: Bene, Mary, come va?
1: Tutto bene, grazie tesoro.
2: Oggi va mi marito Alfio e in branza, è libero.
1: Oh, bravi, ciao Alfiuccio. Ciao Alfiuccio, quindi te lo stai spuppando vivo, Steffi?
2: Vai.
3: Io la sto stoppando io.
1: Ah, tu la stai ragazzo, Alfiuccio, trattamela bene, non te la spuppare tutta.
2: No, è il nostro amico.
1: Come con un amico?
2: No, è con il nostro amico, è qua a casa.
1: Ah, ok, va bene, fate i bravi.
2: Dai, Mary, ci vediamo il giorno, era 7 luglio.
1: Al bar di Alessio, con la serata di Orazio Tigre, giusto?
2: Aspetta, non avevi Mary, cosa hai detto Mary?
1: Il 17 luglio tu hai detto, io ti ho detto al Villaggio Azzurro, nella serata di Orazio Tigre.
2: Ovvio, certo, io ci sarò.
1: E certo, ci mancava. Senti, ma giorno 4 vedi che io sono a Giarre, ah, se vuoi, c'è Francesco Zerbo, Peppe Catanese Doc, sempre serata gratuita.
2: Sabato Affio, Mary!
1: Pii, Affio fa il compleanno, vero? La festa, me l'ero dimenticato, Steffi, scusa.
2: No, tranquilla,
3: Mary. Poi, Mary, mi parole, ci sono anch'io.
1: Ciao, non so chi sei, però ciao. Ciao Davide. Ah?
2: No, è Davide.
1: L'ho salutato, ho detto ciao Davide, buon pomeriggio anche a te.
2: Sono stata in piscina, ma è stato troppo bello.
1: E ti sei divertita con il costume verde nuovo, Steffi?
2: Sì, ho messo la cuffia nuova.
1: Ma come la cuffia?
2: Certo, si mette la cuffia là in piscina, no?
1: Ah, chissà, ma scusa, ma non era il costume nuovo, anche la cuffia, tutte e due?
2: Certo, Mary, ovvio.
1: Quell'Alfio si sta dando alla pazza gioia dello shopping con Steffi. Brava Steffi, così si fa, brava!
2: Mary, io stamattina sulla...
1: Steffi, non ti sento, stamattina sul... Steffi? Steffi! Mettiti in un punto dove prendi il telefono! Steffi? Steffi? Oh, Steffi! Cascò! Steffi, richiamami! Perché ci siamo rimasti male, volevamo capire cosa era successo questa mattina. Aspetto altri 3 secondi, se prendi la linea bene, se no me lo racconti dopo, anche perché è arrivata la pubblicità. Quindi niente, facciamo così, mi fermo in musica immediatamente, che poi altrimenti vado totalmente fuori, e poi ritorniamo. Arriva Gianni Vezzosi a 19!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: discoteca! Che bella questa canzone! Bravo il nostro Gioele! Lo abbiamo riascoltato con questo brano bello bello bello. Complimenti Gioele, ti voglio bene. Un bacio a tutta la famiglia. Allora, sono le 18.27, raga! Tra un pochino scene immo. Ma alle 20 si ritorna, 3888292885, telefonatemi allo 095 87 39 658. Pronto?
1: Mary?
0: Ah, Stefi! Ah, allora!
1: Sì, di nuovo qua, sono Mary. Allora, stamattina ho staccato nei dub, nel telefono, nella TV.
0: Aspetta, hai attaccato il telefono alla TV?
1: Sì. Okay. E che ha messo solo amore.
0: Beh, niente, sì. Stefi, tu sei la numero uno. Quindi è solo amore, è solo amore. Senti.
1: La mia preferita è solo amore, Meli.
0: Ah, ti piace solo amore? Brava, l'abbiamo sì, messa certo. Prima. Te la dedico a te, ad Alfiuccio.
1: Sì. Ora sabato vengo, così tu e Orazio ci fate degli auguri a Iaffio.
0: Va bene, e poi, ci dedico, e poi così ti faccio ballare solo amore. Perché
1: amore,
0: cantiamo?
1: Ma ce la vuoi finire, Mary?
0: Ma come? Stefi! No, ti faccio ballare con Alfio. Una rosa rossa per te ho portato
1: stasera.
0: No,
1: no,
0: niente.
1: No, Mary, non ce la posso fare, Mary.
0: Ma come no? Ci devi fare una bella dedica romantica ad Alfiuccio.
1: Allora, saluto tutti voi. Mi merito Alfio come grandissimo.
0: Sì.
1: E Francesco Calogero.
0: Sì.
1: E saluta grandissima Stella.
0: Oh, va bene tesoro. Avanti, allora ci vediamo sabato, amore. Un bacio.
1: Sì,
0: ciao,
1: vai,
0: Bedda. Ciao, Gioia. Ciao, ciao. Ciao. Ormai Stefi è parte integrante. Se non viene, si sta male. 095 87 39 658. Voi continuate a chiamare, che io tra un po' vi risponderò al telefono. Adesso arriva anche Nino D'Angelo. Io muoro per te.

voce di Nino D'Angelo, bellissimo questo brano che è arrivato su Bella Radio, raga, fantastico. Allora, sempre come sempre 095 87 39 658 per chiamare qui radio, 388 82 92 885 invece per tutti i vostri messaggini. Voglio mandare un bacione a Luisa, come sempre presente, ciao amore, un bacione per te, anche Maria, buon pomeriggio, e come sempre tutti i miei belli, arriva Ti Amo e Ti Penso, Rosario Miraggio.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

lo abbiamo appena riascoltato con questo bellissimo brano. Tra l'altro, se non sbaglio, ci verrà a trovare mercoledì. Proprio per andare a presentare il brano. Sono già le 18.44, questo significa solo una cosa: che tra pochissimo ci si saluta. Arriva Giovanna De Sio, Perdutamente te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Gianni Fiorellino, grande amore mio. Noi ragazzi con questo brano abbiamo concluso, quindi che facciamo? Al momento vi saluto e vi do appuntamento a stasera dalle 20 alle 21, sempre qui, sempre su Bella Radio. Mi raccomando, puntuali, vi aspetto per una nuova puntata insieme a Anima Spettacoli, l'agenzia Anima Spettacoli. Questa sera si canta, ci si divertirà un po'. Poi ritorniamo invece domani, sempre dalle 17 alle 19, con il nostro Cessi Sente. Quindi raga, vi auguro a tutti al momento un buon proseguimento di giornata, ci risentiamo domani. Grazie a tutti per esserci stati, un bacione. E in realtà stasera, io ho detto a domani, no, in realtà è a stasera, anzi ancora per dirla meglio, a tra poco, ciao belli.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gianni Ventura, come si fa?

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Pur sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: super grande affare vendere d'aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardare, forse è meglio così. Piglia del corpo che faccio pure. Quando vernesce una storia, è solo ora ci perderò.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Melo Conti, brividi.

mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

canzoni napoletane. Francesco Merola, com'ha già fa? Stasera sì,

Melbourne e vado a città già vasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu lo si ruvi, per me si tutto

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Antonio Zinna, 6.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, Voglia.
1: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Nancy Coppola, Nemmeno Mare. Per strappare.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Buonasera a tutti, benvenuti, belli di bella, ci siamo. Inizia una nuova puntata, la settimana, questa settimana, scusate il gioco di parole, la iniziamo alla grande con un appuntamento immancabile, l'appuntamento dell'agenzia Eventi Spettacoli Anima. Noi siamo pronti per dare il via, come sempre, a quelli che sono gli artisti, alcuni anzi degli artisti, che fanno parte di questa fantastica agenzia. Intanto mettetevi belli comodi perché staremo insieme per 60 minuti. Come sempre voglio salutare tutti coloro che in questo momento ci stanno guardando sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera anche a chi ci sta ascoltando in FM, a chi ci sta ascoltando in DAB, a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'applicazione e anche a coloro che invece sono collegati tramite i nostri social. Allora, questa sera abbiamo degli sponsor, quindi voglio iniziare con il ringraziare Teresa Zagami Allentini, venditrice online per quello che riguarda il vostro outfit personalizzato. Quindi se avete bisogno di qualche cosa di particolare, avete voglia dell'outfit perfetto, andate, cercatela sia su TikTok sia su Instagram che su Facebook, Teresa Zagami, e il vostro look sarà completo a 360 gradi. Ringraziamo anche Ottica Sisili a Carlentini, al Viale Margellina, Contrada Margellina, pardon. Quindi se vi dovete fare gli occhiali, avete bisogno di un paio di occhiali da sole alla moda, che siamo nel periodo estivo e gli occhiali da sole ormai fanno il look, andate proprio da Ottica Sisili. Detto questo, direi che siamo pronti per iniziare ufficialmente con il nostro appuntamento. Quindi oggi si inizia in modo diverso, di solito sono io a doverlo tirare per farlo arrivare a cantare, invece oggi ci sta dando questa bellissima sorpresa di iniziare. Quindi con grandissimo piacere accogliamo Carmelo D'Alessi.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao Carmelo, ciao. Buonasera. Dov'è il maestro Salvo?
2: Eccolo qua.
1: Maestro Salvo, buonasera, ben arrivato. Tutto bene? Ne abbiamo caldo, ragazzi?
2: Tutto a posto.
1: Tutto a posto, ne abbiamo caldo, ragazzi?
2: A voglia.
1: Oggi è stata un'altra giornata abbastanza calda, ma non ci importa. Io sono felice quando c'è il caldo, si sta meglio, dai. In inverno si soffre troppo il freddo. Oggi inizi tu, Carmelo, che bella sorpresa. Stavo detto proprio questo, ogni volta ti devo tirare io per farti entrare, invece oggi ci hai fatto questa bellissima sorpresa. Sarai tu ad iniziare la puntata.
2: Sì.
1: Due settimane fa hai dato in anteprima quello che è la canzone che uscirà a breve. Abbiamo registrato oppure ancora no?
2: Sì, ora te la sto presentando stasera.
1: Non lo sapevo, vi giuro, perché sono arrivati in ritardo, non avevamo avuto nemmeno il tempo di scambiare due parole. Quindi iniziamo con questa in anteprima.
2: Sì, iniziamo con questa
1: e poi dopo si vedrà.
2: E poi dopo
1: intanto
2: vedrà.
1: Iniziamo con O Prevede, raga, versione 2000.
2: No, è una canzone nuova questa.
1: Aspetta, No, allora.
2: Ho detto
1: due settimane fa abbiamo concluso. Con una nuova veste.
2: Sì, no, quella è un'altra cosa.
1: Ho detto l'avevi registrata. No, quindi aspetta, perché qua ancora più patata bollente ci sta.
2: No, questa è una canzone che ha scritto Vincenzo.
1: Ma guarda lui.
2: E stiamo facendo subito il video e subito tutto, capito?
1: Quindi in anteprima ci sarà questo brano che porta come titolo
2: L'avventuriera.
1: Già incuriosisce questa cosa.
2: Già abbiamo
1: cosa.
2: Fatto
1: un arrangiamento,
2: una parte del video, tutto. Già la canzone già è pronta.
1: Ragazzi,
2: abbiamo fatto Ambressa Ambressa.
1: A me così piacciono le cose. Ambressa Ambressa, l'avventuriera. Carmelo D'Alessi.
2: Grazie.

0: Grazie.
1: Beh, Venturiera,
0: grazie,
1: Carmelo D'Alessi, in anteprima questo singolo che stiamo aspettando le ultime riprese e poi sarà ufficialmente fuori. Molto molto sì. Bello, diciamo che sei ritornato con questo brano.
0: Sì, no, ti ho detto, l'abbiamo fatto ambresso, Vincenzo la fa, no, questa la voglio io.
1: Ah, gliel'hai detto tu, era, se l'era preparata per lui?
0: Sì, sì.
1: No, gliel'hai fregata?
0: Sì, gliel'ho fregata.
1: Bravo papà, bravo! Vabbè, sicuramente ci sono anche tante novità per Vincenzo che adesso gli vado vado a curiosare.
0: Sì.
1: Comunque bello, credo che, insomma, 2 settimane sarà fuori?
0: Questa?
1: Sì. Tempo ma che finite
0: sì,
1: i
0: no, no,
1: due,
0: ma anche,
1: due, dai, due.
0: Anche prima, facciamo anche, due.
1: No,
0: sì.
1: Io due ti do il tempo massimo.
0: Siamo...
1: Dai,
0: stiamo facendo tutti gli artisti, facciamo un video e lo pubblichiamo, facciamo un video e lo pubblichiamo.
1: Bene, si sta... Ah, la nostra agenzia Siamo... Anima Spettacoli si sta muovendo
0: abbastanza. Ora è uscito quello di Guadarella.
1: Che dopo ce lo farà ascoltare, dopo,
0: dopo
1: vediamo.
0: Farà ascoltare.
1: Curiosiamo, insomma ragazzi, ci sono tante
0: cose. Che l'ha scritta sempre Vincenzo insieme a Filippo Ippolito.
1: Bene, quindi dopo andremo ad ascoltare anche quest'altra, diciamo, canzone. Intanto questa approvata, ci piace l'avventuriera. Complimenti, okay. Carmelo, ci vediamo dopo come sempre.
0: Sì.
1: Grazie alla
0: buonasera,
1: alla fantastica agenzia Anima Spettacoli. Grazie, Carmelo, dopo ne parliamo. Allora, ovviamente, visto che abbiamo parlato, che è stato anche autore di questo brano, ma noi lo conosciamo soprattutto come artista da quando era piccolino, e sapete che è parte importante dell'agenzia Anima Spettacoli, direi di accoglierlo con un forte applauso, Vincenzo D'Alessi.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao Vincenzo,
2: ciao
1: Mary.
2: Buonasera,
1: buonasera
2: a tutti. Buonasera.
1: Bello il nuovo look.
2: Ciao, salve.
1: È arrivata l'estate e ci siamo con il nuovo look, bello, mi piace, ti sta bene.
2: Sì, sì, basta, c'è troppo caldo.
1: Sono d'accordo con
2: stare.
1: Te. Bello il brano che hai scritto a papà, molto molto bello, complimenti.
2: Grazie.
1: Bravo, una bellissima penna quella di Vincenzo, poi dopo andremo ad ascoltare anche quello di Francesco, ma sono curiosa, hai scritto anche qualcosa per te?
2: Sì, sì, certo.
1: Quella era tua, mi ha detto, che te l'ha fregata.
2: Praticamente sì.
1: Ma complimenti, non ci farà ascoltare più niente la prossima volta. Prima io sono pronto per registrare.
2: No vabbè, ma non è un problema, no.
1: Lo so, lo so.
2: Anzi, ci mettiamo d'accordo. Dici, questa la fai tu, questa la faccio io. Non è un problema per noi.
1: E adesso
2: anzi, ci troviamo molto
1: d'accordo. E vabbè, certo, siete cresciuti insieme musicalmente. Cioè, a parte la vita, ma anche musicalmente parlando, stai crescendo con lui, ovviamente. Senti, e tu, ci sono novità imminenti? Nel senso, ci sarà qualche brano in uscita oppure arriveranno dopo, diciamo, il periodo estivo?
2: Ci sono due brani che li abbiamo già registrati.
1: Ok.
2: E stiamo aspettando, che vogliamo comunque fare anche un paio di riprese del videoclip. C'è anche un duetto.
1: Oh.
2: C'è anche un duetto con una ragazza.
1: Quindi con una voce,
2: con una
1: femminile.
2: Voce femminile.
1: Bene,
2: esatto.
1: Non chiediamo altro perché altrimenti spoilereremo troppe cose. Lo faremo poi più avanti, che ancora abbiamo tempo e spazio. Adesso quale brano? Facciamo due brani, sei d'accordo? Quale brano ci fai ascoltare?
2: Bella da morire.
1: Ok, l'altro
2: il mio cavallo di battaglia.
1: Lo dedichiamo a tutte le belle, a tutte le donne perché siamo tutte belle. L'altro lo annunciamo dopo.
2: Sì, sì.
1: Maestro Salvo, lei è pronto? Pronto! Ve lo lascio per voi, Vincenzo D'Alessi.
2: Grazie.

0: Certo,
1: ah,
0: ci mancherebbe.
1: Ci mancherebbe, noi qui attendiamo, stiamo fremendo. Senti, visto che abbiamo, cioè, ha iniziato la puntata Carmelo, adesso sei arrivato tu, che ne dici se facciamo una fusione?
0: Certo.
1: La facciamo la fusione? Sì, sì. Come fanno Coco e Vegeta? Riapplaudiamo Carmelo D'Alessi. Aspetta che adesso ti aprono, vai, vai, è richiuso?
2: Avevo spento io.
1: Ok.
2: Avevo spento io.
1: No, volevo fare la fusione.
2: Okay. Facciamo la fusione.
1: Facciamo la fusione. Fusione. No, in questo caso la fate con le voci, perché comunque è sempre un piacere ascoltarvi insieme, visto che, a parte il loro singolo che quando Vincenzo era piccolino hanno realizzato, ma quando vi esibite insieme è sicuramente sempre una grande gioia. E questa sera vogliamo un duetto.
2: Sì, non è proprio un duetto,
1: no,
2: ma
1: un duetto nel senso,
2: siccome
1: che
2: è una canzone nuova che lui sta facendo, allora lo voglio presentare insieme a lui, capito?
1: Aspetta, quindi un'altra canzone in anteprima?
2: Sì, un'altra canzone in anteprima. Ora andiamo.
0: È tutto una sorpresa.
1: Questa
0: tutto
1: sera
0: sorpresa.
1: Stiamo andiamo sfornando. Allora, il brano sarà solo di Vincenzo.
2: Sarà solo di Vincenzo. Però stasera la canteremo insieme, perché la cantiamo dal vivo. E
1: quindi, ragazzi, in anteprima, non solo in anteprima, che magari di solito si canta in playback, loro la fanno live con il maestro insieme. Vediamo cosa hanno combinato.
2: Vediamo.
1: Questo brano sarà il prossimo che uscirà di Vincenzo.
2: Uno dei due che uscirà.
1: Quindi non si sa se è il primo o il secondo.
2: No, no.
0: O forse anche il terzo. Vi lasciamo così.
1: Sono fuori di testa.
0: Col dubbio.
1: Ci piace, come si intitola?
2: Sexy.
1: Quella, chiappa femmina, tutta per noi è questa. Ascoltiamo.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Hai capito perché l'abbiamo fatta insieme?
2: Sì, mamma, che bello. L'ho capito, fantastico, tra
0: perché
2: l'altro.
0: Ci sono tante voci,
2: tante doppie voci,
0: tante doppie voci, perciò per presentarla la dobbiamo fare per forza in su.
2: È bellissima, complimenti, mi piace questo sexy, e non immaginavo un lavoro del genere, però vedete come si gioca, come è importante realizzare, quanto anzi è importante realizzare un brano, perché se sarebbe stato a secco non si sentiva tutto ciò, e invece dietro c'è un lavoro davvero importante.
0: Certo.
2: Complimenti, complimenti.
0: Perché solo non potevo fare tutte queste.
2: Assolutamente. No, lo so, perché quando registriamo c'è Sony che mi fa falla alta, falla bassa, falla così per fare tutti i cori. Esatto.
0: Appunto.
2: Anzi, a breve arriverà anche il brano che l'agenzia Anima Spettacoli ha realizzato per Mary Milani, ragazzi,
0: sì,
2: qui abbiamo
0: sempre
2: fatto
0: con
2: Vincenzo, ovviamente.
0: Vincenzo.
2: In realtà me ne hanno mandate tre, no? Io ne ho scelta una, però ce n'è un'altra che mi sa che me la farò pure mia.
1: Quello che vuoi.
2: Ecco, grazie Vincenzo, bellissima, a breve arriverà e sentirete tutto. Comunque, bella sexy, ci piace. Prossimo
0: grazie,
2: brano in uscita, ragazzi. Tornerai tu, Carmelo, dopo? Certo,
0: dopo
2: che
0: torneremo,
2: torni.
0: E saluteremo
2: Vincenzo
0: tutti.
2: Tornerà con altri brani. Saluteremo. Vabbè, dobbiamo parlare anche dell'agenzia prima di chiudere.
1: Fare
2: quindi
1: saluti,
2: insomma,
1: certo,
2: c'è
1: saluti,
2: tanto
1: saluti,
2: da fare.
0: Vabbè.
2: Lo facciamo dopo?
0: Facciamo dopo.
2: Facciamo dopo? Noi vi ringraziamo.
0: Buon proseguimento.
2: E grazie per il sexy che ci piace, in attesa che esca.
1: Grazie, a dopo.
2: Grazie anche al maestro Salvo. E adesso è arrivato il momento del prossimo ospite. Anche lui è parte integrante delle nostre puntate con l'agenzia Anima Spettacoli. È sempre presente quando siamo insieme. Un altro ragazzo con una bellissima voce, lo ascolteremo ancora una volta. Curiosa di sapere se anche per lui stanno preparando dei nuovi singoli. Quindi facciamo un applauso per Daniele Vecchio.
3: Buonasera.
2: Ciao Dani, buonasera.
3: Ciao a tutti.
2: Benvenuto.
3: Grazie.
2: Come stai?
3: Bene, bene. Io volevo farti i complimenti anche per il tuo ultimo singolo.
2: Grazie.
3: Complimenti.
2: Bomba atomica. Yeah. Grazie,
3: e
2: grazie.
3: Niente, salutiamo tutti gli amici di Bella Radio che ci ascoltano, che ti ascoltano. Che
2: ci fanno compagnia.
3: Qui tieni compagnia anche tu.
2: E loro fanno compagnia a noi. Dani, senti, qui stanno parlando tutti i singoli, ma te lo stanno creando qualcosa?
3: Sì, certo.
2: Ah, sempre scritta da Vincenzo?
3: Sì, stiamo collaborando con Vincenzo, faremo anche un duetto fine luglio.
2: Qui stanno spoilerando tante di quelle robe, raga. L'agenzia Anima Spettacoli non si ferma.
3: No, non si
2: è nata da poco, ma già in pochissimo tempo sta veramente,
3: sì,
2: si sta dando da fare.
3: Complimenti davvero, perché
2: è certo.
3: Un'agenzia seria, una
2: diciamo che tiene tanto ai propri, agli artisti che ne fanno parte, è un'agenzia che ci crede e che vuole portarli avanti, e questa
3: perfetto,
2: è la cosa più bella. Allora, stasera cosa ci canti? Ne facciamo due?
3: Sì, facciamo intanto una cover del maestro Nino D'Angelo, perché è doveroso cantare sempre una canzone del maestro D'Angelo.
2: E quale scelto?
3: Secondo me, Mente Cuore.
2: L'altra l'annunciamo dopo.
3: L'altra è una canzone mia che poi l'annunciamo dopo.
2: La fai tu, l'annunci direttamente tu. Ragazzi, ve lo lascio con questa bellissima
3: grazie,
2: cover. Daniele Vecchio.
3: Grazie.

0: Grazie.
1: Daniele Vecchio, bellissimo singolo.
0: Grazie.
1: Dani. Mente e cuore di Nino D'Angelo la conosciamo, ma anche il tuo singolo è molto molto
0: bellissimo.
1: Bello. Davvero complimenti. In attesa delle nuove uscite, perché appunto certo. Diciamo che si sta lavorando. Vuoi spoilerare
0: sì.
1: Qualcosa o non vuoi spoilerare nulla?
0: Sì, avremo questo duetto, poi c'è un altro mio brano che già ho fatto sull'album Mille Favole.
1: Lo stai rivisitando?
0: Lo sto rivisitando grazie alla collaborazione con l'agenzia Anima e Spettacoli SC.
1: Bene.
0: Cosa dire di più?
1: Niente, perché se no spoileriamo troppo. Quindi va bene così al momento.
0: Un bacio grande a tutti.
1: A dopo Dani,
0: ciao,
1: perché
0: ciao.
1: Ti riascoltiamo. Grazie. Adesso è arrivato il momento di un altro ospite, un altro artista che anche lui ormai è diventato parte integrante della puntata, perché fino adesso, da quando abbiamo iniziato le puntate con l'agenzia Anima Spettacoli, lui è sempre stato presente con grande piacere, tra l'altro perché in tanti vi siete ricordati, stiamo parlando di un artista che cantava parecchio tempo fa, poi si è perso, adesso è ritornato, tante novità in arrivo, adesso ne parleremo con lui, facciamo un forte applauso a Francesco Quadarella.
2: Buonasera, ciao Mary.
1: Ciao Francesco, bentornato. Come stai innanzitutto?
2: Bene, bene.
1: Sono contenta.
2: Un po' caldo, ma si tira
1: sì,
2: avanti.
1: Sì, il caldo è parte integrante del periodo estivo. E a me piace, io ne godo a 360 gradi, perché io in inverno soffro il freddo, ma in estate non soffro il caldo. Quindi preferisco, prediligo la prediligizzazione, il caldo. Allora, Francesco, senti, prima mi hanno spoilerato questa cosa che c'è anche per te un nuovo brano scritto da Vincenzo.
2: Sì, sì. Questo qua, quello nuovo che abbiamo fatto, è del maestro Filippo Ippolito e Vincenzo.
1: E che è bravo lui.
2: Scritto tutto e due.
1: Che bravo, che bravo. Adesso ci
2: sarà. Stasera lo presenterò completo, perché la prima volta abbiamo fatto solamente la canzone. Ora questa sera viene presentato
1: ufficialmente
2: con tutto il video ufficiale.
1: Quindi ragazzi, lo riascoltiamo. Iniziamo
2: adesso
1: proprio.
2: Questa sera sto facendo, diciamo, un riepilogo di alcuni brani che ho fatto tanti anni fa. Un ripasso, diciamo, un ripasso.
1: Li stai facendo sempre per com'erano o li avete
2: rimodernati?
1: No,
2: questi sempre per com'erano.
1: Per com'erano.
2: Perché siamo in preparazione di brani nuovi, non possiamo fare tutti...
1: Remake, esatto. Quindi tutte novità, è bella questa cosa. Quali hai scelto stasera di fare ascoltare?
2: Date una calmata per me.
1: Iniziamo così?
2: Sì.
1: E allora ragazzi, con grande piacere, sicuramente in tanti ve lo ricordate questo bellissimo brano, ascoltiamo Francesco Quadarella. Siete distratti dalla regia.
2: Datti una calmata, Carmelo.

Grazie. Facciamo la presentazione del brano, quello nuovo, dal titolo Carcerato, dedicato a tutte le persone lontani da casa. Ho voluto omaggiare a tutti quelli che stanno lontano da casa. Grazie. Certo, certo, già è stato pubblicizzato. Comunque si trova su YouTube e su tutti i canali del genere. Sì, sì, sì.

che freddo in casa c'è lo scuro. E pensieri miei, e pensieri miei non si fermano. Pensa ai figli miei, che volessero stare vicino a me. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di tornare. E non volassa mai più.

0: Francesco Quadarella con questo brano che sicuramente in tanti stanno sentendo in questo momento. Complimenti Francesco.
1: Grazie.
0: Altro brano molto molto molto bello questo.
1: Questo è nuovo. Ho voluto ritornare facendo omaggio a tutti i carcerati che ci sono nel mondo.
0: Esatto, e devo dire che sei tornato alla grande, tra l'altro abbiamo visto anche il video in anteprima perché ogni volta invece il video non ci stava, quindi ufficialmente fuori. Lo potete trovare da questo momento, anzi già da qualche giorno, su tutti i canali YouTube e su tutti i cosi digitali. Allora, Francesco, complimenti sempre.
1: Grazie.
0: Ritornerai dopo da noi.
1: Ci vediamo dopo, sempre okay? Con un altro brano
0: vecchio, ritorniamo al passato. Ciao. Noi non ci dispiace, a dopo Francesco Quadarella, grazie. Grazie. Franci, quando esci chiudi la porta. Allora, dato che comunque anch'io faccio parte dell'agenzia Anima Spettacoli, adesso vi vado a presentare un mio brano. E da quando abbiamo aperto ufficialmente tutte le puntate con l'agenzia, abbiamo sempre cantato Bomba Atomica. Questa sera abbiamo deciso di cambiare, anche perché Carmelo mi ha detto che gli piace particolarmente il terz'ultimo singolo, quindi gliela voglio dedicare con tutto il cuore. Solo noi oggi ce l'ascoltiamo, la dedico anche a tutti gli innamorati, a tutti voi che siete lì e a tutti i miei amici, a Vincenzo gliela dedico, a Peppino, a Orazio, a Francesco, insomma a tutti. Andiamo con Solo Noi, ritorniamo allo scorso anno.
2: Lo so che mi pensi

0: sera solo noi. Quanto è bella, raga, a me mi piace tantissimo. Grazie a tutti, dedicata con tutto, tutto, tutto il cuore. Carmelo, soprattutto a te. Allora, adesso si ritorna a cantare con gli artisti che abbiamo ascoltato fino adesso. Quindi direi di far tornare Daniele. Sì, no, sì, no, sì. Facciamo ritornare Daniele Vecchio. Sconvolgo la scaletta. Loro non se lo aspettano, ma siccome io sono matta, faccio qua. No, io sono matta. Dania, accenditi. Ci sei, ok?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io sono matta. Io sono fuori di testa. No, ma io un giorno io faccio così, faccio.
2: Ci sono queste cose, il bello della diretta, allora guarda.
0: Esatto, tutti i migliori, poi dice un grande, sono matti. Quindi, ed è vero,
1: bravissima.
0: Ed è assolutamente vero.
1: Giustissimo.
0: Allora, Dani, visto che qui ormai ci siamo scaldati,
1: sì,
0: si canta,
1: certo.
0: Si ricanta, vogliamo un altro brano.
2: Va bene, facciamo l'ultima occasione.
0: Come l'ultima occasione? Le occasioni non devono mai... No, sì, ogni tanto devono essere le ultime.
2: Diciamo l'ultima, poi non è l'ultima. È una, no, delle, ogni... una delle ultime.
0: Ogni tanto ci sta. Dai, Daniele Vecchio.
2: Grazie.

0: Daniele grazie, Vecchio, grazie. Bellissimo quest'altro brano, complimenti grazie. Dani. Allora, poi vi faccio tornare in chiusura per la foto, però i salutini certo. Facciamoli adesso.
1: Sì, certo.
0: Se c'è qualcuno che vuoi
1: tutti
0: salutare.
1: Tutti i miei amici, tutti chi mi segue su TikTok, Daniele Vecchio ultimo profilo, tutti gli artisti dell'agenzia Anima.
0: Spettacoli.
1: Carmelo, Salvatore.
0: Vincenzo.
1: Vincenzo D'Alessi, mio cioè, nipotino.
0: Capito.
1: Un bacio così. Grande e tutti ovviamente gli ascoltatori di Bella Radio.
0: Tutti belli di Bella. Grazie va Dani, bene? Ci vediamo dopo in chiusura.
1: Ciao,
0: va bene?
1: Ciao.
0: Grazie a Daniele Vecchio. Adesso direi che è il momento di farlo tornare perché prima ci aveva promesso, anzi ci ha promesso che avrebbe fatto ascoltare un altro brano di qualche anno fa e io sono curiosa di sapere. Quindi lo riaccogliamo nuovamente, Francesco Quadarella. Aspetta che ti attiro, no, vai, vai, non ti preoccupare. Hanno sbagliato di là, vai, vai, vai, tu fai uno, due, tre, pro. Sì, prova di nuovo, sì, eccoti. Sì. Ogni tanto loro giocano con i pulsantini, ce lo fanno apposta, capito? Sono dei mattacchioni furfantelli! Allora, stavamo dicendo, Fra, abbiamo riascoltato un brano vecchio e un brano nuovo, adesso hai detto che ci regalerai un altro brano vecchio, anche perché i brani che le persone si ricordano sono veramente tanti, quindi sì. Andarli a piano piano li ricanteremo tutti, non vi preoccupate. Adesso quale hai scelto?
2: Se tu facessi amore con me.
0: Come mai hai scelto proprio questo?
2: È bello, movimentato.
0: Visto che siamo in vista dell'estate, dice sì. Ci diamo un po' di pepe e un po' di sale. E allora ragazzi, se tu facessi amore con me, chissà cosa succederebbe. Francesco Quadarella.

0: Grazie.
1: Altro brano che ci ha riportato indietro, bellissimo. Complimenti Francesco, belli, brani belli. Comunque, nonostante siano datati, sempre gli arrangiamenti sono attuali, si possono, insomma, vanno con i tempi.
0: Ancora sono un po' orecchiabili.
1: Esatto,
0: sono.
1: Esatto, è bello quest'altro brano, hai fatto bene a riportarlo. Allora, Fra, anche tu ritornerai dopo per la foto, però se vogliamo fare qualche saluto facciamolo adesso.
0: Saluto a tutte le persone, tutti i telespettatori che ci guardano da tutto il mondo, giusto?
1: Certo.
0: E tutti quelli che ci seguono. Ringraziamo sempre l'agenzia Anima SC Spettacoli per darci questa sempre possibilità. Voglio salutare il mio produttore Filippo Ippolito della PFR Record. Ci vediamo dopo perché ci sono delle novità.
1: Io non lo volevo dire. Ti sei fatto sgamare.
0: Va bene, dai.
1: Ciao Francesco, era una surprise. Va bene, non avete capito niente voi. Allora, adesso manca un altro pezzo, no? Io ve l'ho detto, ho stravolto la scaletta perché ogni tanto sono fuori di cabeza, quindi combino queste cose, ma io lo rivoglio qua e vediamo un pochino cosa ci regalerà stasera. Quindi facciamo ritornare Carmelo D'Alessi insieme al maestro Salvo. Eccolo maestro.
2: No, volevo...
1: Che c'è?
2: No, sono voluto ritornare perché gli volevo dare una risposta a Francesco Quadarella. Sotto, com'è la canzone? Sotto. Ora io invece ti faccio upifero così.
1: Capito? Altro che... Ecco, la svelata. Allora, raga, le canzoni di Carmelo sono sempre bellissime. E upifero è un altro brano meraviglioso. Sei pronto a riproporlo?
2: Pronto,
1: raga,
2: pronto.
1: Per tutti quelli che se lo ricordano. Carmelo D'Alessi.
2: Grazie.

0: che suonata.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Alla
1: grazie.
2: Fine l'ha suonato sto piffero e che suonata, bellissima. Vai. Carmelo.
1: Grazie.
2: Questo brano è sempre bello, complimenti.
1: Grazie.
2: Complimenti. Allora, prima di fare tutto, e parliamo anche un secondino dell'agenzia Anima Spettacoli, io vorrei tutti i ragazzi qui, così facciamo subito la foto.
1: La foto.
2: Quindi facciamo ritornare sul palco Vincenzo D'Alessi,
3: eccomi,
2: Francesco
3: eccomi.
2: Guadarella e Daniele Vecchio. Eccovi ragazzi, siamo ritornati, siamo tutti bellissimi. Salvo, mettiti pure tu vicino a noi, perché è arrivato il momento della foto.
3: Allargatevi, allargatevi,
2: allarghiamoci. Guardiamo tutti i sogni.
4: Un po' di spazio per il maestro Salvo.
2: Certo, guardiamo tutti i sogni. Uno, due, cis ragazzi, olle! Come sempre le foto le troverete sulla pagina Facebook e Instagram di Bella Radio. Allora, prima di andare con i saluti, parliamo un attimino, se Sonny guarda lì, parliamo un attimino dell'agenzia Anima Spettacoli, questa fantastica realtà che, come sapete, è nata già da qualche mese, ma già sta dando tantissimi risultati. Quelli di stasera sono alcuni degli artisti, siamo alcuni degli artisti che potete trovare nell'agenzia Anima Spettacoli, ma come sapete ne potete trovare davvero tantissimi, dai più grandi ai più piccolini, potete rivolgervi direttamente a loro. Giusto, per tutti gli eventi, compleanni, feste di piazza, feste private, battesimi, matrimoni, serenate, organizzazioni, insomma raga,
1: tutto,
2: ci sono
1: tutto
2: tutti,
1: e di più.
2: Di tutto e di più. Quindi l'agenzia Anima...
1: Ma già stiamo avendo tante soddisfazioni,
2: ecco.
1: Sia dei cantanti e sia delle persone che ci chiamano, già... Abbiamo cominciato a fare dei eventi, abbiamo fatto...
2: Serate, insomma,
1: serate,
2: di tutto e
1: sì,
2: di più.
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: sono
1: sì.
2: tutti soddisfatti e soprattutto, ragazzi...
1: E li troverete su...
2: La pagina TikTok Anima Spettacoli.
1: Li vedete.
2: Esatto.
1: Voglio salutare
2: certo.
1: un mio amico, grande cantante, Franco Stago, che mi ha onorato di fare
3: Ciao,
1: una
3: Franco.
1: Dedica su TikTok per noi.
3: Un abbraccio.
2: Lo salutiamo. Un'altra bellissima persona. Franco Stago, Franco Moreno, Vezzosi, cioè sono tutti dei big, nomi importanti, ma veramente dei signori. Allora, ci sono delle novità.
1: Stavo dicendo, presto sì. faremo qualcosa anche con Franco.
2: Oh, capito? Tenetevi pronti.
1: Insieme a testi e artisti, giustamente.
2: Oh, è normale. L'agenzia Anima Spettacoli si sta preparando per tantissime situazioni molto interessanti che ovviamente riguardano tutti voi che ci seguite da casa e tanti altri artisti importanti.
1: Ah, volevi dire...
2: Che ci sono in preparazione tanti brani per tutti gli artisti che ne fanno parte.
1: Il giorno 4
2: e 4 di agosto ci sarà una bellissima serata che vede come protagonista il nostro Vincenzo, pronto con la band. Ancora la location non ve la sveliamo, già vi abbiamo detto che comunque sarà a Catania, questo lo possiamo dire. Ci saranno
1: c'è,
2: la possiamo
1: c'è.
2: L'altra volta io non la volevo dire, oggi
1: no,
2: la voglio
1: dillato
2: la location
1: al Rinascimento,
2: ecco,
1: a Catania
2: l'abbiamo svelato. Quindi il 4 di agosto non prendete impegno, perché c'è questa fantastica serata al Rinascimento, Vincenzo D'Alessi e tutti gli artisti ovviamente
3: e tutti noi
2: che fanno parte dell'agenzia Anima Spettacoli. Va bene, allora ragazzi, voi volete salutare qualcuno, Carmelo, che non ve l'ho fatto fare? Perché
1: salutiamo
2: ragazzi...
1: a tutti quelli che ci conoscono, a tutti quelli che ci seguono e tutti quelli che ci seguiranno.
2: Seguite i nostri ragazzi! Adesso questa sera concludiamo con un mood diverso, perché ancora non era successo. Ci sarà un duetto, non è il duetto la canzone, un duetto di esibizione di Vincenzo con Francesco. Questa sera
1: Prego.
2: Si chiude così. Con quale brano concludiamo?
5: Namoratete.
2: L'agenzia, anzi il programma con l'agenzia Anima Spettacoli.
5: Del grande maestro Mario Merola, diciamo, ed Enzo Di Domenico.
2: La puntata con l'agenzia Anima Spettacoli vi dà appuntamento alla prossima. Diamo la buonanotte a tutti e seguiteci sempre. Ciao ragazzi, alla prossima!
3: Buonanotte.
2: Ciao Vincenzo D'Alessi e Francesco Guadarella.

0: grazie. Naturalmente ero un improvvisato, non era in programma.
1: Va bene lo grazie stesso, è bellissima. Grazie Francesco. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Non piango più.
1: Non piango più, dopo di te, a voto pagina. Non piango più.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: poter rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nando Mariano, More per te.

0: Canzoni napoletane.
1: Che codani, si due se vonne.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Paola Pezzone e Marco Calone. Te voglio troppo bene.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, Io e te, per sempre.

0: amato. Mille pazzie.
1: Stasera non c'è stessi tutti questi l'amore mio. Come grande luce stai dicendo una bucina. Gli arrivo che stai facendo così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

Facciamo ancora di me quasi tutta la vita mia. E che nessuno ti ha rubato niente cuore mio. Io senza te, vorrei ogni momento ci musia. Ma tu fai finta di niente, e vuoi spezzare il suo cuore mio.

0: canzoni napoletane. Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, non messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza va a fare spietta, insieme a nata rire e posa abbraccio, becco nome chi me l'ha mannato, e capisci?

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, Amore.
2: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi incedere e solo si lamenta. E mentre rinda all'occhio caro non tu niente, a volta faccio già scippata chi sto malo di è.

0: sbagli sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella, Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Sono le 23, in punto.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, ormai si parte me.
1: Chilometri di vita infine, ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se avergo accusi, nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Tommy Riccio, una data importante.
3: Sta tutto con...

oggi è una data assai importante. Tu ti sposi insieme a Dio. Chi si è allattato a tua mamma di cagnare questa vita mia. Come si bella. Auguri, figlia mia.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi D'Alessio e Renato Carosone. Io, Mammeta, e tu.
3: Ti avevo detto dal primo appuntamento, in un portanisci una pièce a te, in bici monofra, una sola, una

0: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Grande amore.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che

solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco Calone, non sai a perdere.

0: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Meraviglioso amore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Ciro Rigione, me son innamorato.

0: Bella radio. È mezzanotte e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una canzone.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: È da un po' che vorrei, ma ancora
1: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: pensava che era avuto tutto cose in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare vita e poter amare il sorriso.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Giovanna De Sio, un amore impossibile.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mimmo Dani, quando sto con te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Fabiana e Nando De Marco. Sì, non si tu. E se...

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa giungo, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, come stai?
3: Con...

scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'ha già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante da canzone da ci dedicate, mi penso che tu questo l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliavo, era pure figlia a me.

0: canzoni napoletane. Joseph, una lettera.
1: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
2: A danzare con le stelle.

0: capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Anthony, sì tu che me fai vivere.
3: E rose cadevano,

0: Bella radio. È mezzanotte e 59 minuti.
1: Bella radio. Le migliori.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di me sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Canta a mangiare insieme sta canzone.